Abbiamo la stessa lingua, mischiamo i profumi, sospiro e volente al dente, oh al dente. Ti voglio fare l'amore in cucina, ma il letto, la chiave di sole, tu ti